e che cambio un po' ogni giorno e che sono differente. Vedi, cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al